0: Flash FM 105.5.
1: Nini sun olejo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Flash 105.5 FM your Washington IB radio Flash Eddie Kota radio 105.5 FM. Splash! Numero uno!